0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

0: Le nostre canzoni sono visioni notturne.
1: Tom Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: it may or should concern.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: again. Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: Il fatto che qualcuno guardi alla mia immagine e alla mia musica come a un modello non sposta di un centimetro il baricentro della mia vita.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Magic Girl.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
4: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
5: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
4: E dietro la grigliata?
5: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
20: E di interessi?
21: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
22: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
23: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
19: E di interessi?
20: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
25: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
4: It's 6:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Accordo tra Trump e Putin sul gasolio. Il presidente americano, dopo un colloquio telefonico, annuncia che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, così i prezzi caleranno. Stop alle sanzioni degli Stati Uniti sui prodotti petroliferi. Ira dell'ucraino Zelensky. Decisione indegna. A Miami intanto si incontrano le delegazioni per i colloqui di pace. Paura a Panama per un violento terremoto di magnitudo 7.6, panico nella capitale, edifici crollati vicino all'epicentro del sisma a sud del paese e diversi feriti, gente in fuga, la Farnesina segue la situazione, le scosse avvertite anche in Colombia e Venezuela. Il capo dello Stato Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva dalla Camera. Il campo largo guarda la consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Trump attacca il Nobel per la pace alla giurista Navi Pillay e impone sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Dichiarazione congiunta di Canada, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Sostegno incrollabile, dicono alla Corte. Il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans Montana ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie rischiano di dover pagare perché non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Calcio, torna alla Serie A con la sesta giornata di campionato. Oggi tre match, Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. MotoGP, Raul Fernandez si è confermato il pilota più veloce sul tracciato di Mandalika per il Gran Premio dell'Indonesia e conquista la pole davanti a Bezzecchi e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Celle Ligure. Sulla raccordo della 1 Siena Firenze, traffico rallentato per un altro incidente allo svincolo di Tavernelle in direzione di Firenze. Sulla 4 Brescia Padova, code a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sulla 12 Genova Rosignano viene invece segnalato un veicolo in avaria alla barriera di Rosignano in direzione di Rosignano. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo, riduzione di carreggiata per un mezzo pesante ribaltato tra lo svincolo Petina e l'allacciamento Sicignano Potenza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buon sabato. È il 10 ottobre, sono le 7:02. Inizia ufficialmente questo weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola. Buongiorno, buongiorno Thomas.
7: Buongiorno,
6: oh, grazie, un po' di allegria. Allora, come state? Passiamo insieme tre ore dalle 7 alle 10. Vi racconto un po' di cose. Avremo anche un bellissimo momento album gift in cui potreste portarvi a casa un bellissimo album molto bello, che è stato appena ristampato, e poi insomma un sacco di notizie dal mondo della musica, quella che più ci piace, dei nostri artisti preferiti. Ma prima, come sempre al mattino, per svegliarmi, comunque anche mi devo svegliare, questo va detto, cioè siamo qua a parlare, ma di cosa, direte voi? No, vabbè, abbiamo un ordine, però all'inizio ci piace sentire le vostre voci, quindi come sempre vi ricordo il nostro numero, che è il 342 4141 411, al quale potete mandarci dei bei vocali, il vostro buongiorno, quindi buongiorno, il vostro nome, perché siete svegli, sveglie, dove state andando, cosa fate, state lavorando, state studiando, state facendo sport, state cucinando, tutto, noi siamo qua apposta per voi. Allora in cambio vi regaliamo 20 minuti di musica senza interruzione del free rock, che partono con i Sum 41, questa è Still Waiting.

0: E ci sono anche i Clash con Rock the Casbah dal loro album Combat Rock del 1982 a chiudere questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questo è Virgin Radio, io con voi fino alle 10, rimanete qui, fra poco torniamo anche con i White Stripes.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
7: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
6: E dietro la grigliata?
7: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
8: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
9: Così vicino.
10: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
9: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
18: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: White Stripes, questa era Seven Nation Army dal 2003. Bello sentire Jack White in questo sabato mattina qui su Virgin Radio. E a proposito, sono andata sul suo profilo Instagram adesso, qualche minuto fa. Ieri sera e stasera Jack White suonerà al The Truth, questo nuovo music hall chiuso a tre piani a Nashville in Tennessee. È proprio una struttura molto bella per concerti nuovi, in inaugurata questo mese nel quartiere più trendy di Nashville. Non vedo l'ora di andare, non sono mai stata lì, è proprio una tappa, un viaggio che mi piacerebbe tanto fare. Ma noi rimaniamo qui a Brescia, perché ad esempio Gabriele di Brescia scrive: adesso vado a dormire perché ho finito di lavorare, poi oggi pomeriggio vado a far navigare la mia barca a vela radiocomandata. Ciao ciao. Mi piacciono questi messaggi anche un po' enigmatici. Dove la fai navigare questa barca a vela telecomandata? Chi lo sa. Vabbè, intanto divertiti. Qualcun altro
1: dai,
0: l'ascolta.
1: Sta sveglia, dai!
0: Sì, è vero, grazie per la carica, grazie. Anche un po' più calmi, poi.
2: Buongiorno! Da Marco, sì. NCC al lavoro!
0: Ecco.
2: Grazie della compagnia!
0: No, grazie a te. A quest'ora chi è che si riporta a casa? Dove si va a quest'ora del mattino, il sabato? Magari dopo il venerdì sera stai accompagnando a casa qualcuno.
3: Ciao Virgin, buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Portiamo l'auto a fare tagliando,
0: sì?
3: E poi via arrampicare con i pargoli. Ciao a tutti, buona giornata!
0: Un programma stupendo! L'arrampicata ci ho provato qualche anno fa, non mi ha appassionato, ma magari ci riproviamo anche quest'anno. I Dirty Honey a gennaio escono con il loro nuovo album, questa canzone ne fa parte, si chiama Lights Out.

0: Per molti fan i Depeche Mode non sono una band, ma uno stile di vita.
1: Martin Gore.
2: Virgin Radio, Style Rock.

0: Machine Gun Kelly insieme a Willow, Emo Girl, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco, un bellissimo Virgin Classic, anno 1968.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Lo vedo all'alba e al tramonto.
9: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
10: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
9: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina.
8: Dracula.
9: Ascoltalo ora su Audible.
11: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow!
12: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
18: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Un solo spray!
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Virgin Classics 1968.

Virgin Classic firmato dai Beatles 1968, questa è Hey Jude qui su Virgin Radio. Allora ne approfitto per salutare una mia amica, ciao Caterina, perché mi ascoltano i miei amici solo quando sono in partenza, magari si svegliano presto. Caterina in questo momento è all'aeroporto di Malpensa e quindi mi sta ascoltando, se no di solito si dorme un po' più tardi, no? Fino alle 10 almeno, va bene. Ciao, bello sentirvi qua, avervi qui, ma parliamo di questa canzone dei Beatles che tanto mi ricorda uno dei miei film preferiti, che si chiama Across the Universe, film del 2007, musical con 33 canzoni dei Beatles rifatte molto molto bene. Gran bel film, siamo negli anni 60 e seguiamo la storia di Jude, un giovane operaio inglese interpretato da Jim Sturgess, grande attore che ha fatto ad esempio One Day, la storia di lui che lascia Liverpool per andare negli Stati Uniti alla ricerca del padre. Qui entra in un mondo completamente nuovo, fatto di musica, amicizie, contestazioni, grandi cambiamenti sociali. Siamo con la guerra del Vietnam sullo sfondo, le proteste pacifiste. Ovviamente cosa succede? Si innamora, poi incontra una persona che diventerà il suo migliore amico, e proprio in un momento di grande amicizia c'è questa canzone Hey Jude che loro si cantano a vicenda. Gran bel film, secondo me molti e molte di voi all'ascolto lo hanno già visto. Ci sono anche dei personaggi che compaiono, ad esempio c'è Bono degli U2 che interpreta questo personaggio, il misterioso Dottor Robert, e poi c'è Joe Cocker. Così, no, li buttano lì in mezzo al film e tu mentre lo guardi fai: ah, ma quello è Bono, travestito. Consiglio del giorno, era questo il nostro consiglio sul cinema. Va bene, ci sono gli Editors che il 3 febbraio saranno in concerto a Milano, li ascoltiamo, questa è Seriously.

0: My Hero, i Foo Fighters chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8.
4: It's 8 a.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica Deboni. La Casa Bianca sospende le sanzioni contro la Russia fino ad aprile. Nelle ultime ore l'atteso colloquio Trump-Putin. Il presidente USA annuncia l'accordo per il diesel russo agli americani. Il leader del Cremlino conferma. Ira dell'ucraino Zelensky. I regali a Mosca non portano la pace. A Miami l'incontro delle delegazioni. Varata dalla Camera in via definitiva, il capo dello Stato Mattarella promulga la legge elettorale. Il campo largo si mobilita e prepara i ricorsi da presentare alla Consulta. Vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Un 14enne denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico sul web. Utilizzando l'alfabeto cirillico, il minorenne alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo a scuola. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, molti danni ma nessuna vittima per il momento, tanta la paura con la popolazione scesa in strada, nel canale le operazioni proseguono normalmente, la Farnesina segue la situazione. Ancora piogge e temporali oggi al sud, allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, gialla invece in altre 8 regioni. Nel territorio campano e calabro molte scuole chiuse, a Marsala si contano i danni della tromba marina. Calcio, torna la Serie A, oggi 3 match per la sesta giornata del campionato, Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, Verstappen guida le qualifiche per la sprint, è il più veloce, secondo Russell, la terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Ancona, perdita di carico segnalata tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Sulla 1 Firenze-Roma invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Fabbro e Chiusi-Chianciano in direzione di Firenze. Sulla 1 in direzione di Napoli per lavori traffico rallentato tra Valsamoggia e l'abivio dell'autosole A14, veicoli scortati invece tra Colleferro e Valmontone. Infine sulla statale 1 via Ure a lavori di manutenzione all'incrocio Casello Celle Ligure A10 Genova Ventimiglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Linkin Park.

0: We Will Talk, Sam Fender chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 10 qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Depeche Mode.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Hai parcheggiato al primo colpo.
13: No, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma... volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
14: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
15: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
21: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
20: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
20: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon. Fino al 12 ottobre.
23: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
25: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

e Depeche Mode con Dream On. Sabato mattina qui a Breakfast and Rock, e a proposito di sogni, così la collego questa notizia, parliamo degli Oasis, perché l'anno scorso c'è stata la loro grandissima reunion, che adesso ci sembra una cosa così normale, ma vi ricordate quando ancora non sapevamo che si sarebbero riuniti? Poi lo hanno annunciato e poi lo hanno fatto davvero. Ecco, è stato un shock per tante persone, tantissime fan di tutto il mondo, ed ecco che adesso c'è un bel film che racconta proprio la reunion degli Oasis e il tour del 2025 in Inghilterra. Si chiama Don't Look Back in Anger, ed è un film appunto che racconta tutta questa storia, il riavvicinamento tra i due fratelli Gallagher. E allora tutte le persone che lo hanno visto fanno la stessa domanda ai registi, dicono: ok il film, ma perché non si vedono le immagini della prima volta, del primo incontro, della prima riappacificazione tra Liam e Noel Gallagher? E allora i registi spiegano e raccontano a modo loro che in realtà non c'è mai stato un primo incontro. Loro dicono: non sono il tipo di persone che si siedono uno di fronte all'altro e mettono a posto le cose. Sono entrati insieme in studio, abbiamo acceso le telecamere e gli Oasis sono tornati. Che è vero, un po' loro lo fanno così, Noel e Liam. Tra l'altro dicono: la cosa incredibile della storia raccontata in questo film è che il vero incontro di Liam e Noel dopo 15 anni non è avvenuto durante le prove nel backstage, ma sul palco dal vivo ogni sera. Questa cosa sicuramente li avrà uniti e li avrà fatto scoprire e riscoprire lati dell'uno e dell'altro che magari si erano dimenticati. Ma per continuare a citazioni in questo momento, l'ha detto Noel Gallagher una cosa secondo me molto molto vera, cioè un po' la stessa cosa ma l'ha detta a modo suo. Ha detto: in una famiglia le cose succedono in modo diverso, semplicemente non devi dire niente, non ti devi giustificare per non aver detto niente a nessuno, che è effettivamente la spiegazione forse più sincera che ci potevano dare. Cioè siamo fratelli, siamo una famiglia, ogni famiglia ha le proprie dinamiche, ma abbiamo fatto la reunion e adesso, cioè, prendeteci così come siamo, noi siamo prontissimi e prontissime. Arrivano Royal Blood, a novembre esce il loro nuovo album che si chiama proprio Dead Company, come questo singolo.

0: I Green Day di American Dream is killing me. Qui a Breakfast in Rock, rimanete con noi fra poco un Virgin Classic firmato dagli Eagles.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief!
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a €449. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
15: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
17: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
18: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
19: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Virgin Classics 1977.

in the Fast Lane 1977, La vita nella corsia di sorpasso. Questo vuol dire il titolo tradotto. Allora mi è venuto in mente Brian May, chitarrista dei Queen. Comunque hanno la loro età, ecco, senza fare spoiler, senza dire niente che possa offendere, però insomma Brian May ha la sua età ed è comunque sempre attivo, sempre in giro, fa sempre cose. Perché, direte voi? Perché ha un segreto? Certo, ovviamente ha un metodo di allenamento che dura solo 7 minuti al giorno, però ho voluto condividere con tutto il mondo per farci sentire ancora peggio. Grazie Brian May, 79 anni, continua a prendersi cura di sé. Appunto, ha raccontato di aver modificato le sue abitudini dedicando più attenzione all'attività fisica e all'alimentazione. Ha inventato una sua versione personalizzata di questo allenamento già famoso che dura 7 minuti e lo ha ribattezzato Senior Rockstar 7 Minute Workout. E basta, l'idea è quella di fare un circuito breve che combina diversi tipi di esercizi per allenare il corpo senza dover passare ore in palestra. E ripeto, Brian May ci fa sentire comunque in colpa anche da così dall'etere mentre ci racconta il suo allenamento. Vabbè, ha avuto dei problemi di salute, dei problemi al ginocchio, ha modificato alcuni allenamenti, però adesso lo fa. Lui dice: vado in bicicletta, nuoto, mi alleno. Il suo consiglio è semplice: continuate a muovervi, trovate un'attività adatta alle proprie possibilità. E va bene Brian May, grazie per ricordarci che se lo fai tu possiamo farlo anche noi. Quindi tutte le persone che dicono non ho tempo per fare sport, ascoltino una canzone dei Queen e pensino a Brian May. Questo era il momento polemico anche del sabato mattina. Ci sono i Nothing But Thieves, per fortuna, qui su Virgin Radio. Questa canzone si chiama A Different Kind of Happiness.

0: volte quando vedo la mia faccia riempire la copertina di una rivista, odio quel tipo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Ava Adore, sono gli Smashing Pumpkins che chiudono questa seconda ora di Breakfast e Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 8 e 59 minuti.
5: It's 8:59 a.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Colloquio Trump-Putin. La Casa Bianca toglie le sanzioni alla Russia. Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Zelensky, un regalo ai russi che non porterà alla pace. Secondo i media, l'intesa è stata raggiunta dopo che l'Ucraina ha ignorato le richieste degli Stati Uniti. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, criticato dagli USA. Trump attacca, macchia indelebile per la Norvegia. Non dimenticheremo, io ho risolto 8 guerre, hanno premiato una persona mai sentita. Il terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, il sisma ha colpito la zona di Pitalosa, Ariba, paura tra la gente, molti palazzi gravemente danneggiati, diversi feriti. Non ci sono vittime al momento, segue la situazione la Farnesina, cessa l'allerta tsunami. Il presidente Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva della Camera e il campo largo prepara i ricorsi alla Consulta, i nodi dalla parità di genere al premio per il Senato. La doppia tromba marina che ha colpito il Trapanese, i danni maggiori a Marsala e a Mazara del Vallo, case distrutte, auto rovesciate, alberi e pali abbattuti, tra gli 11 feriti 2 gravi, oggi allerta arancione su Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Riparte la Serie A di calcio con la sesta giornata di campionato. Oggi Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. La Formula 1 con il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole per la gara sprint delle 11 davanti a Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Lungo la 14 Bologna-Ancona, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sempre lungo l'Adriatica, personale su strada per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Sulla A24 Roma-Teramo, un veicolo in panne provoca code tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Verano-Brianza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Coldplay.

0: i Doors con Touch Me, una delle mie canzoni preferite. Sono loro che chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. E adesso qui su Virgin Radio Breakfast in Rock arriva uno dei nostri momenti preferiti, perché il primo ascoltatore, la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, chiacchieriamo un po', dai, ci diciamo due cose, ma soprattutto si porta a casa un album bellissimo dei Beatles, Rubber Soul, in versione CD, che è stato appena ristampato. Quindi il numero da chiamare 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
9: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: La voce di Alanis Morissette con Hands Clean qui a Breakfast in Rock. E poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa l'album dei Beatles in versione CD, Rubber Soul, album del 65, album stupendo, tracce al suo interno quali Drive My Car o Michelle, insomma un gran bel pezzo della storia della musica. L'ascoltatrice più veloce a chiamare è stata Natasha. Ciao Natasha, benvenuta su Virgin Radio.
1: Ciao Viola!
0: Buongiorno, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno!
0: Senti Natasha, come, da dove ci chiami, da dove ci ascolti e come va? Come stai?
1: Allora, io chiamo dalla provincia di Udine, okay. da Basiliano. Sto andando a trovare i miei, che sono anziani, e tutti i sabati mattina mi faccio compagnia con voi perché devo farmi quei 35 chilometri e quindi... vi ascolto con molto piacere.
0: Giusto, giusto, assolutamente. Beh, bene Natasha. Quindi sei, diciamo, un'ascoltatrice anche da auto, no? Ascolti tanto la radio in macchina.
1: Sempre da auto, da camminata. Diciamo che i miei figli sono quasi, mi dicono mamma sempre Virgin. Sì, sempre Virgin.
0: Brava, brava. E a proposito di figli, chi è la persona, appunto le persone magari sono loro i tuoi figli, con cui condividi la passione per la musica o per la radio? Con chi ascolterai, diciamo, beh, questo CD?
1: Questo lo ascolterò con il mio marito, con Massimiliano. Io e lui siamo proprio appassionati.
0: Che bello Natasha. Allora salutiamo Massimiliano, sì. Ti auguriamo una bellissima giornata. E niente, sono felice di averti conosciuta qua, parlando e chiacchierando con te.
1: Anch'io molto, perché finalmente, finalmente anch'io sono arrivata in onda, perché veramente vi ascolto ormai da anni. Faccio anch'io parte della vostra grande famiglia.
0: Bene, Natasha, siamo molto molto felici allora. Ok, grazie mille.
1: Grazie.
0: E buona giornata. Ciao, un bacio,
1: buona
0: un bacio
1: giornata
0: grande.
1: A voi.
0: Bene,
1: ciao.
0: Bene. Che bello, un po' poi sembra di accompagnare gli ascoltatori e le ascoltatrici durante quello che stanno facendo. Ora io mi sento in macchina seduta vicino a Natasha, va bene? Natasha, lì con te sono, te lo dico.

0: DJet, hurry hurry, qui è Breakfast in Rock. Rimanete con noi fra poco un Virgin Classic firmato dai Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
11: Lo vedo all'alba e al tramonto.
12: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
13: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
12: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
13: Mina,
11: Dracula.
12: Ascoltalo ora su Audible.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Virgin Classics 1969.

0: If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me.
1: E Led Zeppelin, questa è Thank You, 1969, l'anno di questo Virgin Classic. La mia voce ogni tanto va giù, ogni tanto torna su, per fortuna. È così, è ottobre a Milano. Siamo un po' raffreddate, raffreddate, ma non ci importa. Siamo qui su Virgin Radio, Breakfast in Rock. Ed è sempre bello parlare con voi e ricordarci che insomma siamo una bella famiglia, la grande famiglia del rock, quella di Virgin Radio. Si sente, si percepisce dalla vicinanza anche che abbiamo con voi ascoltatori e ascoltatrici, quando ci scrivete, quando ci chiamate, quando ci incontriamo. Quindi noi ogni tanto ci fermiamo e vi diciamo proprio grazie, grazie, grazie, grazie, ci siete sempre, ce lo dimostrate in tantissimi modi, voi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti quanti e tutte quante, anche perché ci si può ascoltare in svariati modi, in FM, siamo in DAB+, potete ascoltarci tramite il nostro sito virginradio.it e la nostra app da scaricare gratuitamente sui vostri telefoni. Attenzione, perché potete anche vederci sia tramite il sito che tramite l'app, ma siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Poi, già che siamo in questo bel momento, vi ricordo sempre di seguirci anche sui nostri social, e sul sito ci sono un sacco di sezioni interessanti che vi consiglio sempre di andare a controllare, a guardare. A parte le rock news aggiornate, le gallerie fotografiche, le interviste, le repliche ai programmi, la sezione concorsi, dove ci sono un sacco di idee che vi possono venire, di cose che potete fare per recuperare delle belle sorprese. Va bene, soprattutto c'è la musica, quella che ci piace, quella di Virgin Radio, il nuovo singolo delle Warning, lo ascoltiamo, qui si chiama Bite My Tongue.

0: Un giorno ho messo un disco di Jimi Hendrix e mio figlio mi ha chiesto: papà, chi è? Io ho risposto: figlio mio, questo è Dio.
1: Robert Plant, Virgin Radio, Style Rock.

0: Californication, sono i Red Hot Chili Peppers che ci portano alla fine di queste 3 ore di Breakfast in Rock, 3 ore che abbiamo passato insieme, grazie come sempre a tutti e tutte quante, è stato bellissimo, grazie anche a Thomas in regia,
1: un beso,
0: io vi lascio con Adriana per la prima parte di Rocking Weekend, dopo di lei ci sarà Che ti passa, noi invece ci sentiamo domani siamo qua, sempre dalle 7 alle 10 come Viola ovviamente qui su Virgin Radio, allora ciao a tutti e buon weekend!
2: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
5: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
8: Le 10 in punto di questo sabato 10 ottobre, ma buongiorno a tutti voi, siete su Virgin Radio e si continua, comincia ufficialmente la nostra diretta insieme, 4 belle ore di Rocky Weekend. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 2, fatemi dare subito il buongiorno anche a Tommy in regia, buongiorno.
9: Boom, boom, boom.
8: Oggi è una maglia colorata, prettamente colorata, incredibile, c'è del colore in questa radio, spero, ovviamente, spero che ci sia anche colore nelle vostre giornate, visto che qui a Milano è un po' grigio. Comunque 342 41 41 41, diteci un po' com'è cominciato questo sabato mattina, come sta andando il vostro weekend. Ci sono anche tanti canali attraverso cui possiamo stare insieme, soprattutto oggi parliamo di tanto rock and roll, del ritorno degli Aerosmith, di Billy Idol, dei Pink Floyd, insomma ne abbiamo parecchio. C'è da dire di sì. Va bene, cominciamo con il nostro free rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzione. Partiamo con lui, Chris Cornell.

0: Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: I Black Keys a chiudere il free rock di questa prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, torniamo tra pochissimo anche con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su slunga.it.
4: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
17: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina. Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
20: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
21: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.

Lenny Kravitz, California, e noi voliamo proprio in California in questa prima ora di Rocky Weekend. Amici di Virgin Radio, le belle notizie dal mondo del rock non finiscono mai, e in questo senso è ufficiale il ritorno degli Aerosmith. Questa settimana la band ha pubblicato sui social un video breve dove ci sono Steven Tyler e Ross Halfin, storico fotografo del gruppo, davanti all'Hollywood Bowl di Los Angeles, mentre stanno montando, ecco, sul tabellone le lettere che compongono questa scritta: Aerosmith and Friends, con anche due date, e cioè 29 ottobre e 1 novembre. Ora queste date sono ufficiali e sul palco appunto ci saranno non solo gli Aerosmith, ma saranno circondati da un sacco di amici, di colleghi. È stata annunciata questa lista di ospiti, ve la elenco un attimino per farvi capire la portata dell'evento, perché ci saranno Billy Idol con Steve Stevens, Sammy Hagar, Slash, Duff McKagan, oltre ai membri dei Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, gli Alice in Chains. Insomma, avete capito, non vediamo l'ora di vedere cosa succederà su quel palco in quelle due sere. Sicuramente si infiammerà Los Angeles, ma perché no, tutto il mondo. Noi ricordiamo anche che gli Aerosmith si sono fermati per un po' a causa dei problemi alle corde vocali di Steven Tyler, ma nonostante ciò Tyler non ha mai smesso di crederci e quindi ha continuato a cantare. Soprattutto ha partecipato anche ad eventi molto importanti come Back to the Beginning, l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne. E a proposito, vi ricordo anche che proprio questo film, Ozzy Osbourne Back to the Beginning, verrà trasmesso al cinema il 28 e il 29 di novembre, non è vero, di ottobre, quindi tra pochissimo. Arrivano i Simple Minds su Virgin Radio, questa è Beginner Boys.

0: Rescue Me, sono i 13 Seconds to Mars a chiudere il free rock di questa prima ora di Rocky Weekend e anche concerto targato Virgin Radio, perché aspettiamo proprio loro l'11 aprile 2027 all'Unipol Forum di Milano. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 2, tra pochissimo torniamo con un classico degli AC/DC.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle

0: 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: 0.
3: E di interessi?
4: 0.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: 0. La prendo!
5: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
17: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
18: Uh-huh.
19: 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow.
18: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
20: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
21: Virgin Classics 1980.

Intuition, sono gli AC/DC, grande Virgin Classics del 1980, l'album Back in Black. Direi che questo buongiorno sta partendo alla grande in questa prima ora di Rocky Weekend. E allora, siete su Virgin Radio, sabato 10 ottobre, come va? Come state? Io sono Adriana, resto con voi fino alle 14, però necessito di sentire le vostre voci al 342 41 41 411. Diteci un po' come sta passando questo sabato mattina, cosa dovete fare, se ci state seguendo da casa e avete preso il vostro caffè, avete fatto la vostra colazione. Chiaramente la colonna sonora deve essere rock and roll, e quindi ci state seguendo dal 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, oppure sul nostro sito virginradio.it. Vi do uno spoiler di questa puntata: durante queste 4 ore ci sarà un momento in cui giocheremo e qualcuno di voi tornerà a casa con qualcosa, ma non ve lo dico. Eh no, non funziona così, dovete restare qui su Virgin Radio. E proprio qui arriva anche lui, Brandon Flowers, questa è Tiger's Blood.

0: Tiger's Blood, la voce di Brandon Flowers su Virgin Radio, e adesso arriva anche la voce di Paola Maugeri con il Long Playing Stories dedicato ai cani.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dei Cult, che il 18 ottobre del 1985 escono con il loro secondo album, Love, e lasciano il segno sugli anni 80 con la psichedelia hard rock di un singolo che diventa un classico, cioè Rain. La via del rock mi ha portato nelle zone più oscure, ma mi ha anche dato una vita meravigliosa, ha detto il cantante dei Cult Ian Astbury, un personaggio affascinante che vive nel mito di Jim Morrison. Ha passato l'infanzia in Canada, immergendosi nelle tradizioni dei nativi americani, ma cresce artisticamente nella scena gothic rock britannica. I Cult sono un incontro di influenze lontane dalla natura mistica del Canada alle strade della Manchester punk, e il risultato è una musica con una forte idea teatrale, con i testi sciamanici di Ian Astbury e il suono di Billy Duffy, che suona una chitarra Gretsch White Falcon degli anni 70, ovviamente bianca, che diventa il suo simbolo. Dopo un esordio in stile gotico con l'album Dreamtime, i Cult si spostano subito verso un hard rock carico di psichedelia, creando un suono unico. C'erano delle regole da seguire nel movimento post-punk e new wave, cioè stare alla larga dei capelli lunghi e degli assoli di chitarra, ha detto Ian Astbury. Così ho pensato, fantastico, inizieremo proprio da quello, capelli lunghi e assoli di chitarra. Anche per questo i Cult arrivano al successo con il secondo album Love, che vende 2,5 milioni di copie, arriva al numero 4 in Inghilterra e li lancia in un lungo tour mondiale. I concerti dei Cult sono luoghi di ritrovo per anime disperate, dice Ian Astbury nelle interviste, perché il rock è un'esperienza viscerale. Senza Billy sarei perduto, ha detto una volta Ian Astbury, è l'unico nella scena post-punk a saper suonare davvero la chitarra. Durante le sessions di Love, Billy Duffy prende la sua Gretsch bianca e crea un riff micidiale. Ian Astbury entra nel personaggio che gli riesce meglio, cioè quello dello sciamano rock, e la chitarra torna in classifica negli anni dei sintetizzatori, con uno dei singoli più famosi della musica inglese degli anni 80. Si intitola Rain e questi sono i Cult.

0: 1985, sono i Cult con Rain, il Long Play Stories di Paola Mogeri, che chiude la prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
5: It's 11 a.m.
0: E cominciamo subito con questa seconda ora insieme qui su Virgin Radio. Adriana con voi fino alle 14 per questa prima parte di Rocky Weekend. Ve lo dico, in quest'ora si gioca, quindi restate incollati qui. Ripartiamo con il Free Rock.

0: Lonely Road, ci sono MGK, Jelly Roll a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend. Amici di Virgin Radio, qualsiasi cosa voi stiate facendo, ecco, stoppatevi, perché oggi avete la possibilità di portarvi a casa il vinile dei Molotovs, Wasted on Youth. Quindi in questo momento chiamate subito il numero verde 832 43 30, il più veloce di voi verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo!
9: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
14: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
16: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Christy, are you doing okay? Ci sono gli Offspring in questa seconda ora di Rocky Weekend. Ci sono io, che sono Adriana, con voi fino alle 14. E c'è anche colui che si porta a casa in versione long play Wasted on Youth dei Molotovs. Buongiorno Massimiliano. Ecco qui, è caduta la linea. No, non è possibile, è caduta la linea. Tommy, riusciamo a recuperare Massimiliano nel più breve tempo possibile? E beh, è stato un epic file, devo dire, non male, non male, ci sta. Dare il buongiorno all'ascoltatore che si porta a casa un vinile e cade la linea. Che dire, va bene, noi aspettiamo, siamo qui su Virgin Radio. Vi ricordo che questa è la diretta di Rocky Weekend. Ci siamo, Massimiliano, ci sei?
1: Sono qua, sono tornato.
0: Sei tornato. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Su Virgin Radio. Che è successo? Era caduta la linea, la troppa emozione.
1: Era caduta la linea.
0: Ma dai, allora come stai?
1: Bene, bene, tutto bene, tutto
0: Sei
1: bene.
0: Contento, ti porti a casa un bel vinile dei Molotovs.
1: Alla grande, tra l'altro l'anno scorso io e mia figlia li abbiamo visti al Covo Bologna.
0: Dai.
1: E poi mia figlia li ha anche conosciuti personalmente, perché è una musicista, mia figlia, che suona, e quindi è un po' in quell'ambiente, e quindi li ha conosciuti personalmente,
0: Ma che meraviglia, quindi dovevi necessariamente chiamare nel più breve tempo possibile, perché doveva arrivare a casa tua.
1: Infatti.
0: Questo vinile, sono assolutamente d'accordo e molto felice di ciò. Da dove ci chiami?
1: Da Cesena.
0: Da Cesena. E cosa stavi facendo mentre stavi ascoltando Virgin Radio?
1: Ero in macchina con viva voce che ascoltavo Virgin Radio. Allora, come ho sentito, ho cercato di fare subito il numero e ho beccato finalmente la linea dopo tanto tempo.
0: Siamo tanto felici, davvero. Grazie mille.
1: Bene.
0: Massimiliano,
1: grazie.
0: Un saluto a te e a tua figlia.
1: Grazie mille, buona
0: ciao.
1: Giornata, mi raccomando, sempre Virgin Radio.
0: Sempre Virgin Radio, sempre rock and roll. Ciao.
1: Grazie mille, buona
0: Ma
1: giornata,
0: che
1: grazie.
0: Bello, che bello. Ci piace davvero tantissimo sentire le vostre voci e sentire tutta questa felicità. E anche sentire i Rolling Stones, Mr. Charm.

0: Qualunque cosa tu faccia, l'importante è che tu la faccia col cuore. E la gente capirà.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Legendary sono i Bon Jovi su Virgin Radio, Rocky Weekend. Restate qui, torniamo con un classico di Neil Young.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva.

0: Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
4: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow.
5: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
16: Virgin Classics 1989.

Virgin Classics del 1989, Neil Young, Rockin' in the Free World. In questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio, ma parliamo un po' di concerti, grandi live che si stanno delineando qui in Italia, targati Virgin Radio, e tra i tanti tornano anche Jethro Tull. La band di Anderson torna live con il Curiosity Tour, portando dal vino, ho detto... Ci sta, è sabato. Portano dal vivo i brani dell'album The Curious Ruminant. Lo faranno per due date: il 23 febbraio al Teatro Carlo Felice di Genova e il 25 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova. E a proposito di grandi band, l'abbiamo, ecco, già annunciato, nomi enormi, perché tornano in Italia anche Slash. Lo fa con Miles Kennedy and the Conspirators, e anche qui le date sono due, quindi bisogna segnarsele proprio in calendario, perché sennò si fa confusione. 12 giugno Carroponte di Milano e 13 giugno Rock in Roma. E a tal proposito c'è una gran bella novità, perché c'è anche un disco in arrivo, si chiama Flying Blind ed esce il 26 febbraio. Slash dice: è un disco chiaramente rock and roll, davvero divertente, molto spontaneo, diretto, concreto e grezzo. Un disco che è nato in sala prove, questa è la loro filosofia. Loro si ritrovano lì, vedono un po' che cosa succede semplicemente suonando, e visto che parliamo di musicisti enormi, ed escono i dischi, creano i dischi, secondo me anche in un tempo davvero brevissimo. C'è anche una data dei Kingfisher in Italia, il sabato 21 novembre, quindi manca pochissimo. Li ascoltiamo con questo nuovo singolo che parla di un amore non corrisposto, si chiama How Lonely.

0: Patient number 9, Ozzy Osbourne, Jeff Beck, sono loro a chiudere questa seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news della TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 12.
4: It's 12 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Il maltempo sferza il centro-sud a Lipari Arcipelago, delle isole Oglie, decine di abitazioni allagate, esondati due torrenti, fango in strada, forti nubifragi in Calabria, nel Regino, situazione critica anche nel litorale a sud di Roma, chiesto lo stato di calamità. Nuovi attacchi russi in Ucraina, colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi. Droni di Kiev su una raffineria. Nelle ultime ore intesa Trump-Putin sulla diesel russo. Stop alle sanzioni. Giusto governare fino ad autunno del 2027, lo ripete oggi il ministro Salvini, escludendo un election day unico per comunali e politiche. Prima si va a votare meglio è, dichiara invece la segretaria del PD Schlein, promulgata dal capo dello Stato Mattarella, la nuova legge elettorale. Le indagini sul giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove sono morti avvelenati Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. Più di 100 computer e IP di 3 scuole diverse saranno sottoposti a controlli. Arrestata la 59enne indagata dopo il decesso del marito di 70 anni morto in ospedale il 18 settembre a causa di una emorragia. Era stato ferito con un coltello ad una gamba nella loro casa a Bibbiena, nell'Aretino, dopo una lite. Omicidio preterintenzionale aggravato, il reato contestato alla donna. Disastro azzurro all'ATP 1000 di Shanghai, eliminato anche Matteo Arnaldi, battuto da Taylor Fritz ai 32esimi di finale. Il tennista di Imperia ha ceduto in due set per 7-5-6-4 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: 3 minuti dopo le 12 di questo sabato 10 ottobre. Buongiorno e benvenuti a tutti coloro che si sono appena connessi qui su Virgin Radio. Questa è la diretta di Rocky Weekend. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 14. Ripartiamo con il free rock. Ad aprirlo gli R.E.M.

0: Free All Right Now 1970, si chiude così il free rock di questa terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra poco anche con i Darkness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
4: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
5: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
4: E dietro la grigliata?
5: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
17: Sì.
16: E questo?
17: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
18: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Porti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.

Everybody have a good time. Ci sono i Darkness su Virgin Radio, ma parliamo di Billy Idol, che sarà omaggiato con il Billy Idol Day dalla città di Los Angeles il 13 di novembre. Lui è londinese di nascita, però si è trasferito a Los Angeles intorno al 1987 e lì è rimasto. Da allora l'ha eletta come sua città e per questo motivo il municipio di Los Angeles ospiterà una celebrazione pubblica gratuita con uno show, un'esibizione acustica di Billy Idol insieme a Steve Stevens sui gradini del City Hall Park, dove ci saranno poi anche diversi ospiti. E quindi sono invitati tutti i fan a partecipare anche per celebrare l'imminente ingresso del duo nella Rock and Roll Hall of Fame, che si terrà il giorno dopo, quindi il 14 di novembre. Ricordiamo un attimo questa celebrazione, la cerimonia di introduzione della Rock and Roll Hall of Fame, che si terrà al Peacock Theater di Los Angeles, e oltre a Idol e Stevens, nella classe del 2026 entreranno a far parte anche nomi come Phil Collins, Iron Maiden, Joy Division, New Order, Oasis e tanti altri. Poi restiamo sempre aggiornati su quello. Comunque, tornando ad Idol, è disponibile anche il nuovo documentario Billy Idol Should Be Dead, dove si ripercorre chiaramente la sua vita, la carriera super punk di Billy Idol attraverso interviste dei suoi colleghi, la famiglia, insomma un documentario che esplora a fondo la sua nascita come prototipo del punk rocker che ci piace tanto. Arrivano i Placebo su Virgin Radio, questa è Helen Keller.

0: Gli Aerosmith con Amazing 1993 nella nostra diretta di Rocky Weekend. Torniamo tra poco con un classico dei Pink Floyd.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zone.

0: il pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino.
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Come mi immagino il Black Friday?
13: Com'è quello di Skoda? Oh.
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Virgin Classics 1973.

Floyd. Proprio i soldi sono stati tra i tanti motivi che hanno rotto questa band. David Gilmour ha detto: eravamo convinti di poter fare qualsiasi cosa e questo ci ha corrotto. Poi sono arrivati i soldi che ti portano sempre via qualcosa dentro e per di più siamo diventati arroganti. Nessuna grande band di successo è disposta ad ammetterlo, ma noi ne eravamo consapevoli. Sapevamo di aver fatto qualcosa che avrebbe cambiato le nostre vite e il mondo intorno a noi. Effettivamente era il 1977 quando poi iniziano delle grandi, grandissime tensioni in questa band che culmineranno poi con l'allontanamento di Richard Wright, e David Gilmour e Roger Waters iniziano a scontrarsi con, ecco, creando una frattura che non verrà mai ricomposta. The Wall esce nel 79, diventa il loro disco più venduto dopo The Dark Side of the Moon, ma secondo Gilmour ha cambiato tutto. Lui ha detto: arrivati a quel momento eravamo rovinati per sempre. Questa dura verità purtroppo fa parte della storia dei Pink Floyd. Arrivano i Twin Atlantic su Virgin Radio, questa è Super Sweetness.

0: Anger Strike, Temple of the Dog. Così chiudiamo la terza ora di Rocky Weekend e torniamo dopo tutte le news sui motori con Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
6: Drive Up.
8: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Skoda ha svelato la PIC, SUV a propulsione elettrica destinato a diventare l'ammiraglia della gamma zero emissioni. 4,90 m, dimensioni importanti che si riflettono anche sul comfort all'interno dell'abitacolo, che può contenere fino a 6 passeggeri oltre al guidatore. La PIC 90X rappresenta il vertice della serie per il grande SUV, trazione integrale, 300 cavalli e un'autonomia dichiarata superiore ai 600 km. Il marchio Boemo è stato tra i pochi a non aver mai abbandonato i tasti fisici. Infotainment connesso, aiuti alla guida di ultima generazione e un ambiente rifinito con cura. L'ultima nata di Hyundai è una hatchback, tradotto una due volumi compatta con il portellone che solleva il lunotto. Si chiama IONIQ 3N, piccola nelle dimensioni, quasi 500 km di autonomia, spazio che non diresti per una macchina lunga poco più di 4 metri. L'anteriore è caratterizzato dai gruppi ottici pixellati, tipici del marchio. Il muso è basso, sulle fiancate si notano tagli aggressivi e non mancano minigonne e passaruote che sottolineano il DNA sportivo. L'ispirazione per l'abitacolo è l'arredamento italiano anni 70, mentre l'infotainment permette di scaricare alcune app direttamente sulla macchina. Un'auto che può fare tutto e bene, andare in elettrico, diventare un mezzo ibrido e perfino far sorridere tra buche e dislivelli. Si chiama Suzuki E-Cross, SUV di oltre 4,60 m presentato in una veste nuova. A partire da un design rinnovato, una presenza su strada decisa come dimostra il muso piatto con una maxi griglia sul frontale e la nuova firma luminosa AC più affilata. L'allestimento è unico, così come la motorizzazione, un plug-in che abbina al motore 2005 termico due unità elettriche per una potenza complessiva di 309 cavalli. La trazione è integrale, perché Suzuki è sinonimo di off-road e la E-Cross, nonostante le dimensioni, si muove come se fosse su binari, anche dove manca l'aderenza. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: 3 minuti dopo le 13 comincia l'ultima ora insieme, questa di Rocky Weekend, prima parte, Adriana con voi fino alle 14. Saluto Thomas in regia, che dal cambio Ale Fiore. Noi ripartiamo assolutamente con il nostro free rock ad aprirlo, Oasis.

0: Ma che bella è Don't Let Me Down, i Beatles. L'album era Let It Be, 1969. Abbiamo chiuso il free rock della quarta ora di Rocky Weekend, prima parte. Adriana insieme a voi fino alle 14. Alle Fiore, ciao, come stai? Bene, benissimo. Hai la maglia di Virgin Radio, che figo che sei. Voi come state? Come procede questo sabato? 342-4141-411. Restate lì, non vi muovete, torniamo tra poco anche con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
11: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
17: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
17: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
19: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
20: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
21: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pangoccioli mulino bianco 8 pezzi 336 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Fortune Faded dei Red Hot Chili Peppers in questa quarta ora di Rocky Weekend. E il 2 ottobre è uscita la versione celebrativa per il 20° anniversario di Stadium Arcadium, proprio dei Red Hot Chili Peppers, con l'annuncio tra l'altro di 3 speciali varianti in vinile in edizione limitata, un doppio album che ha debuttato al numero 1 della classifica Billboard 200, ha vinto 4 Grammy Awards, tra cui quella di miglior album rock. Lo conosciamo bene, è un album pazzesco, uscito il 9 maggio 2006 e prodotto dal grande Rick Rubin, dove alla chitarra c'è John Frusciante, che lascia poi il gruppo nuovamente dopo il tour promozionale del disco. Comunque, Stadium Arcadium venne registrato nel The Mansion Studio, lo stesso in cui la band realizzò anche Blood Sugar Sex Magik, e che secondo alcuni musicisti sarebbe infestato da spiriti e presenze paranormali. Ora siamo anche sotto Halloween, quindi alle fiore ci sta questo argomento. Comunque, lo stesso John Frusciante confermò le sue sensazioni durante un'intervista, ha detto: c'erano sicuramente delle presenze superiori che controllavano tutto ciò che facevo, non so come spiegarlo, però una cosa era certa, la musica veniva da qualche altra parte tranne che da me. Beh, possiamo dire che la musica da qualsiasi parte, insomma, è uscita fuori, ci è piaciuta tantissimo. Come ci piace quella di Nothing But Thieves, li ascoltiamo adesso con A Different Kind of Happiness.

0: Se le persone sentono il bisogno di dirti quanto successo hanno, non sono affatto persone di successo.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Della voce di Sam Fender su Virgin Radio e Rocky Weekend. Tra pochissimo torniamo con un classico dei Sex Pistols.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Hai parcheggiato al primo colpo! No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
7: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della

0: casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Lo vedo all'alba e al tramonto.
12: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
13: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
12: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
13: Mina.
11: Dracula.
12: Ascoltalo ora su Audible.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il 5° della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Classics 1977.

Beatles 1977, il nostro Virgin Classics in quest'ultima ora, che dico, ultimi 10 minuti di Rocky Weekend, prima parte, prima di salutarci, io che sono Adriana, voglio assolutamente ringraziarvi di cuore anche oggi, tanti messaggi, soprattutto le vostre voci, perché io inizio puntata, dico, ho bisogno di sentire le vostre voci e voi siete tanto cari e care, quindi ci mandate, ecco, dei messaggi vocali, quindi grazie perché ci siete sempre, ci raccontate un po' come va il vostro sabato, la vostra domenica, anche durante il weekend qui su Virgin Radio, e il mio compito, il nostro compito è quello di parlarvi di rock and roll, parlarvi di un sacco di concerti, insomma di emozionarci insieme alla musica. Siamo una bella famiglia, la grande famiglia del rock, quindi continuate ad ascoltarci, soprattutto ditelo a tutti. Ma la settimana prossima è una settimana importantissima, perché il 16 ottobre esce finalmente Dopamine Chamber, nuovo disco dei Fontaines DC, e noi che cosa facciamo? La sera prima, giovedì 15 ottobre dalle ore 22, andrà in onda lo speciale dedicato proprio a questo album realizzato da Andrea Rock, quindi segniamolo tutti in agenda, perché non bisogna assolutamente perderlo. Andiamo avanti, fino alle 14 arrivano anche YouTube, questa è Silenzio.

0: 2 con Silenzio su Virgin Radio in Rocky Weekend. Arriva anche Paola Mongeri con il Long Play Stories dedicato ad Iggy Pop.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mongeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mongeri e oggi vi parlo di una canzone che mette insieme due icone, due grandi amici e due artisti unici, Iggy Pop e David Bowie. L'iguana di Detroit e il Duca Bianco, che nel 1977 in un appartamento a Berlino scrivono un classico con un titolo che descrive lo spirito stesso del rock and roll, e cioè Lust for Life. Berlino Ovest, negli anni del muro, 1976, quartiere di Schönberg, Hauptstrasse numero 155, è l'indirizzo di uno dei momenti più importanti nella storia del rock degli anni 70, la svolta berlinese che nello spazio di due anni crea alcuni degli album rock più innovativi e autentici di sempre. Basti pensare alla trilogia di David Bowie, cioè Low, Heroes and Lodger, usciti tra il 1977 e il 79, poi The Idiot e Lust for Life, che segnano l'inizio della carriera di Iggy Pop dopo gli Stooges. Berlino era un avamposto per gente in fuga, ha detto Iggy Pop. David Bowie arriva a Berlino per scappare da Los Angeles, dalla fama e dagli eccessi che stanno distruggendo la sua mente e la sua creatività. Si rifugia nell'arte europea, nelle sperimentazioni elettroniche dei Kraftwerk e del krautrock, e poi va letteralmente a prendere Iggy Pop in una clinica psichiatrica e lo porta con sé per vivere insieme l'atmosfera di resistenza culturale che si respira nei club, nei teatri e nei cabaret della città divisa dal muro. Iggy Pop era un punk sfrenato e incontrollabile. A Berlino diventa alternativo e sperimentale, un artista completo che cita Dostoevsky nel titolo di The Idiot, e poi arriva al successo con l'album che diventa la definizione del suo modo di vivere e fare musica, e cioè Lust for Life. L'abbiamo fatto in 8 giorni e 8 notti, senza mai dormire, ha detto Iggy. Ci sono avanzati un sacco di soldi che abbiamo diviso e speso. Il rock è una faccenda pericolosa. Iggy Pop sorride sulla copertina di Lust for Life e diventa un simbolo, anzi grazie a un giro di chitarra che si dice David Bowie abbia fatto con l'ukulele mentre guardavano la televisione ascoltando la sigla di un programma dell'esercito americano che controlla Berlino Ovest, quel brano diventa un capolavoro assoluto. Mi ha detto, ecco un'idea, ha raccontato Iggy, questa è Lust for Life.

0: Immaginarli insieme, Iggy Pop, David Bowie, tutto ciò che hanno fatto e hanno creato è davvero incredibile. Ce l'ha raccontato Paola Maugeri con il suo long play stories Last for Life 1977, ed è così che ci salutiamo. Finiscono le nostre 4 ore di diretta insieme. Un po' piango, però sono felice che comunque vi lascio nella voce di Che ti passa per la seconda parte di Rocky Weekend. È già qui, bella, pronta, carica, mi sorride, mi bacia, che bello. Io bacio lei, bacio voi, ci risentiamo domani mattina, sempre qui su Virgin Radio, dalle 10 alle 14, un bellissimo sabato a tutti voi e dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 14.
7: It's 2 p.m.
6: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Puntuali come un orologio svizzero, che poi in realtà la Svizzera è nostra vicina di casa, visto che trasmettiamo da Milano. Noi ripartiamo con Rocking Weekend, la seconda parte condotta da me fino alle ore 18, e me che sono Che ti passa. Quindi buon pomeriggio a tutte le persone all'ascolto, a chi ha appena finito di pranzare, a chi durante il weekend si fa una coccola tenendo accesa Virgin Radio, che siate in macchina, che siate a casa, insomma è sempre bellissimo avere a che fare con tutti voi. Quindi veramente prendo anche io subito la palla al balzo per lasciarvi il nostro numero in diretta 342 41 41 411. Io che sono Che ti passa saluto anche il mio Ole Fiore.
8: Welcome. Perché...
0: Welcome, how are you? Are you fine? Bene, bene, bene, dici di sì. Purtroppo, insomma, ti farei avvicinare, ma poi la macchina si ferma. Direi che va bene, ti traduco io. Amiche, amici, noi stiamo qui con voi fino alle 18. Parliamo di tante cose, tante nuove uscite, tanti live che sono arrivati anche questa settimana. Insomma, il sabato e la domenica sono un po' anche tutto un riassunto di quello che è stata la nostra vita durante la settimana. Quindi tagliamo, spezziamo il mese di ottobre quasi in due. Oggi è il 10, ripartiamo con una band che è uscita da poche ore col nuovo album. I Greta Van Fleet, questo è Tear It Down.

0: Killers, Bon Jovi, il 2018, l'anno di questo brano. Riapriamo e ritorniamo dal free rock proprio ricordandovi che abbiamo aperto con Greta Van Fleet e Tear It Down, che è il nuovo singolo, e ovviamente questo è un po' anche anteprima di quello che succederà in Italia dal vivo, perché il 16 maggio del prossimo anno, che è veramente alle porte, il 2027, saranno all'Unipol Forum di Milano, quindi Milano città protagonista anche dei grandi concerti firmati Virgin Radio, ma non soltanto Milano, ovviamente c'è tutta Italia, ci prendiamo cura veramente dello stivale, perciò venite su virginradio.it e scoprite tutte le date. Io sono Katy Passa, resto con voi fino alle 18, 342 41 41 411 con me Ale Fiore, tra poco torniamo anche con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100€ direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura XFIR?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono SPID o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
17: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.

vita dei Coldplay. È il 2008, l'anno di questo brano. Ritorniamo in diretta su Virgin Radio e prima di ascoltare il prossimo brano, che poi invece riguarda proprio questo fantastico 2026 che in quanto a nuove uscite è stato veramente protagonista di tantissima carne sul fuoco, l'ho proprio definito l'anno dell'azione, il 2026, perché è davvero un anno pieno zeppo di voglia di creare da tutti i lati, in qualunque di qualunque rocker, qualunque generazione rappresenti, dai Rolling Stone appunto ai Queens of the Stone Age, che ascoltiamo tra pochissimo con quello che è stato il grande ritorno, prima di dirci che sarebbe uscito il disco, come si sarebbe chiamato e tutto quello che insomma poi abbiamo visto e stiamo continuando a guardare insieme, ad ascoltare insieme. Rimaniamo qua in diretta, sono Katie Passa, mi piace moltissimo, è la notizia che ho trovato, sono molto contenta di condividerla con voi, anche perché mi dà la possibilità di chiedervi se per caso in questo sabato, che so non essere proprio carino da un punto di vista meteo in tante città d'Italia, siete a casa e state leggendo. Anzitutto fateci sempre sapere cosa leggete, perché la lettura è una cosa che ci piace tantissimo, è proprio sorella dell'ascolto della musica rock, sta all'interno di quel così quel parterre culturale che ci piace tanto. Però dicevo, c'è una notizia carina che arriva da Singapore, perché pensate che i cittadini vengono pagati per leggere almeno un quarto d'ora. Cioè il governo locale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche, ha lanciato questa campagna che prevede piccole ricompense in denaro per i cittadini che leggono un libro almeno 15 minuti al giorno. Chi partecipa deve passare da un sito governativo che serve poi a monitorare lettrici e lettori, e i cittadini possono registrarsi e, pensate, accumulare punti da riscattare in seguito, a prescindere da questioni proprio legate al doverlo dimostrare. È una sorta di così di piccola challenge che si fa con se stessi, ma anche un modo per allenare quello che sicuramente io condivido essere fondamentale, cioè la capacità di mantenere costanza nel tempo, meglio poco ma sempre che tanto una volta ogni tot. Perciò questa iniziativa è molto interessante, fateci sapere quanti minuti al giorno leggete, se leggete cosa state leggendo. Ascoltiamo il nuovo The Queens of the Stone Age, questa è Easy Street.

0: tra i grandi ritorni del 2026 anche i Nickelback con Leave Me Behind, Everything Under the Sun è il nome dell'album. E allora ritorniamo al nostro amato rock and roll, quindi diretta su Virgin Radio sono Che ti passa, rimane Le Fiore con me in regia fino alle 18, siamo qui, si parla di tante cose, si parla tanto di musica e tra poco si torna con un Virgin Classic del 1981.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata preferita a €3 e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow!
14: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
17: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
18: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
19: autunno.
20: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
21: Virgin Classics 1981.

0: Uno dei giri di basso più famosi della storia del rock in assoluto, e concediamoglielo perché veramente ti rimane in testa e ti si tatua letteralmente questa Under Pressure dei Queen insieme a David Bowie. Questo gioiellino mi porta a salutare tutti voi e tutte voi all'ascolto, perché al 342-4141-411 ci state inondando di messaggi che riguardano la lettura. Devo dire, non mi stupisce, perché il pubblico di Virgin Radio è un pubblico colto. Mi state dando un sacco di informazioni anche legate a ciò che fa bene nel praticare la lettura, ma anche delle cose particolari. Vabbè, allora aspetta, facciamo ordine, Ale. Partiamo dai vocali, ne abbiamo scelto uno, vai.
1: Io, per allentare anche un po' col telefono cellulare, ho intrapreso la missione di leggermi la saga La Ruota del Tempo, una saga fantasy che wow, in totale sono più di 12.000 pagine. Ed è bellissima.
0: Cioè, 12.000 è un numero importantissimo. Vabbè, bene, complimenti, veramente. Pontedera, tra l'altro, fantastico. Posto vicino a Pisa, giusto? Mi sembra di sì. Comunque vi saluto e vi mando un bacione, amici di Pisa, amici toscani, amici di Pontedera. Detto questo, la lettura è un modo per condividere una bellissima passione, soprattutto evidentemente le persone che durante il weekend non così riescono a ritagliarsi del tempo, tra le varie cose che fanno c'è proprio questa: mettersi sul divano, leggere e alternare l'ascolto con la musica. C'è un'amica che manda un messaggio bellissimo e dice: io uso la regola del 25-5. Per 25 minuti leggo, poi ascolto la musica per 5 minuti, poi per 25 minuti ascolto voi e per 5 minuti leggo, e alterno questo modus operandi. Vabbè, fantastico, brava Chiara, ti mando un bacione, veramente una bella lezione. Dicono che il metodo 25-5 ti aiuti a non distrarti, Ale. Proviamolo, io non lo metto mai in pratica perché mi dimentico, però evidentemente è un metodo per stare sul pezzo. Allora, continuiamo a parlare di lettura, continuiamo a parlare di musica rock, di bei ritorni del 2026. Questa è la nuova degli Interpol, Wings on Fire.

Things, Blink 182, cantata a squarciagola, per favore. Noi siamo qui in diretta in Rocking Weekend e continuiamo col grande rock che si fa cantare. Rimaniamo anche in atmosfera punk rock, rimaniamo in America, ripartiamo. Quindi io sono Katie Passa, c'è le fiori in regia, la macchina va dritta, spedita verso il prossimo free rock. Riapriamo gli amplificatori con i Green Day.

0: Driving Rain di Slash con Miles Kennedy, il connubio perfetto per chiudere un free rock e ricordarvi che tra tutte le grandi date firmate Virgin Radio che trovate sul nostro sito virginradio.it c'è anche questa, cioè Slash ritorna in Italia. Saranno qui proprio il 12 giugno al Cose il Carro Ponte di Milano e invece il 13 saranno all'Ippodromo delle Capannelle Rock in Roma nella nostra capitale. Quindi tutto giusto. Tra le altre cose abbiamo chiuso la seconda ora con i Blink, scusate, la prima ora con i Blink 182, apriamo la seconda ora con altri live. Vi ricordo che i Blink saranno in Italia il 13 giugno agli Hi-Days, quindi tutto veramente è sul nostro sito, però ci sono tante bellissime novità che riguardano la musica dal vivo, che è la nostra prova del 9 preferita per quanto riguarda il genere rock, che da queste parti è proprio protagonista. Tra pochissimo torniamo anche con i Darkness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
5: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
4: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
5: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
4: Quello è sicuramente un brutto affare.
6: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
12: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
13: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

One Way Ticket, i Darkness. Era il 2005, ritorniamo con la carica dei Darkness parlando di nuovi progetti, di nuove uscite. Che meraviglia, quanti ce ne sono? Una marea. Tra queste band nuove che arrivano anche in Italia a suonare c'è il nome dei Dirty Honey. Vi dico subito che ci sono tre date: Padova al Hall il 20 febbraio, quindi tutte che riguardano il 2027, Roma Largo Venue e Milano Alcatraz. A Roma saranno il 21 febbraio, alla Alcatraz di Milano il 23, sempre di febbraio, quindi nel mese di febbraio tornano, e dico tornano in Italia perché li abbiamo già visti all'interno anche dei nostri grandi festival, li abbiamo già intervistati. Marc Labelle ha una voce veramente bella, a proposito di voce Labelle, va bene. E detto questo, Ale, lo so, è pietosa, però andiamo avanti. Dicevo, hanno pubblicato questo singolo che si chiama Lights Out e hanno testato questo brano però dal vivo per la prima volta proprio sul palco ad aprile di quest'anno, in realtà, quindi pochissimo tempo fa, e in Brasile al Monsters of Rock a San Paolo, scatenando subito questa curiosità dei fan. E tra le altre cose, molto bello il fatto che questa sia un'attitudine che tanti musicisti stanno prendendo, cioè portare la musica sul palco e poi metterla nei dischi, quindi i test dal vivo, perché sì, la musica dal vivo è veramente una prova del 9 per tutti i presenti, per chi sta sotto, per chi sta sopra il palco, per chi sta intorno. È veramente uno di quei momenti in cui si mette in azione l'istinto, il presente, il qui e ora, a proposito di frasi che vanno di moda. E allora ascoltiamoli questi Dirty Honey e la bella voce di Marc, Lights Out.

0: L'Italia era come la Luna quando abbiamo iniziato. Ora abbiamo il nostro posto sulla Luna. Grazie a tutti voi per questo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Wonder Boys dei Simple Minds, il 2026, l'anno del ritorno anche per questa grande band. E noi ritorniamo in diretta su Virgin Radio Rocking Weekend, la parte del pomeriggio dalle 14 alle 18 che vede in diretta me, che sono Katy Passa, c'è Ale Fiore in regia, ci siete tutti e tutte voi al 342-4141-411. Un'amica ci manda un messaggio molto bello, che a volte sembrano banali queste prese di coscienza, ma sono reali e vanno assolutamente divulgate sempre. Cioè, parlavamo di lettura prima, del fatto che a Singapore si sia istituita questa formula di pagamento per chi legge 15 minuti tutti i giorni, e questa amica dice: il vantaggio di leggere è che ti permette di pensare col tuo cervello, non quello degli altri, ma ti fai condizionare da ciò che dicono e raccontano gli altri. Questa è la differenza, è sicuramente una delle grandissime differenze che fa la lettura, a parte aiutare coi vocaboli, col lessico, anche proprio tutto ciò che sta in quello che sono le meccaniche del cervello umano. Quindi ci piace tantissimo parlarne, continuate a scriverci, i libri che leggete sono tantissimi, quindi purtroppo non ho il tempo di elencarli tutti, però grazie per la condivisione. Tra poco noi torniamo al passato, al 1979.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te €12 di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow.
16: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
18: E questo?
19: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo.
15: Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche di M. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Virgin Classics 1979.

Larry Ryder, Dire Straits, è il 1979, l'anno di questo bel Virgin Classic. Dire Straits, molto protagonisti di tutte le nostre incursioni nel passato del rock, nelle nostre fantastiche radici. E allora parliamo dalle radici ai semini nuovi, perché ci sono un sacco di novità che noi vi facciamo ascoltare subito dopo un Virgin Classic. E adesso è il momento di andare da Jamie T, che è un cantautore britannico. Ha tirato fuori un nuovo singolo quest'anno, Waste 36, Leg 32, ed è diciamo un estratto come terzo anticipo del suo sesto album in studio, Ghost, 100 Days of Mourning. Il titolo di questa canzone fa riferimento alla classica misura dei pantaloni, quindi se ve lo stavate chiedendo è esattamente quello: pantaloni nel sistema anglosassone, waist è il giro vita, leg è la lunghezza della gamba, che sono espressi in pollici. Ecco, prima dell'uscita di questo brano ovviamente i fan si sono interrogati ironicamente se si trattasse delle misure del cantante. Nonostante il titolo però possa sembrare un po' superficiale o comunque bizzarro, il testo affronta dei temi profondi come il senso di colpa, la crescita e la mascolinità, e quindi Jamie T riflette su quando si è giovani, su quando si corre a perdifiato e si commettono un sacco di errori cantando nel ritornello, perché poi quando si va all'interno dei testi delle canzoni si trovano tante verità, che le bugie non dette non vi rendono veri uomini. Ecco, lo dice Jamie T, lo diciamo anche noi qui su Virgin Radio, approfittiamo di questa verità per condividerla, e soprattutto che i fantasmi del passato finiscono sempre per inseguirti. E allora ascoltiamolo, Jamie T, Waste 36, Leg 32.

wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Hedonism, Just Because You Feel Good degli Scancanensi, 1996, 30 anni fa, questo capolavoro che ha definito questa band in quello che è stato un inizio pazzesco che poi ha continuato negli anni e l'ha portati nel 2026 anche in Italia. E continuiamo, questa è la terza ora, scherzando e ridendo delle 4, entriamo già nel numero 3 in questo sabato 10 ottobre. E allora subito il free rock, ovvero 20 minuti di musica senza interruzione. Sono Katie Passeri, apro gli amplificatori così.

0: Sweet Lord, George Harrison nel 1970. Wow amiche, wow amici, che bel brano. Qui in diretta su Virgin Radio chiudiamo il nostro terzo Free Rock. Sono 20 minuti di musica senza interruzioni che ci godiamo insieme. E Mr. George Harrison arriva a chiudere un bellissimo quartetto anche per questa terza ora insieme. Oggi abbiamo tante cose ancora da condividere. Tutte le grandi date firmate Virgin Radio sono sul nostro sito. Tra poco vi parliamo di un'altra band che torna in Italia, di un'altra band che è uscita nel 2026 con nuova musica e soprattutto ritorniamo con i Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MediaWorld.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

Congregation dei Foo Fighters, fino all'ultima goccia, un brano che arriva da un album del 2014 chiamato Sonic Highways. Questa traccia sicuramente fa parte di un percorso reale che proprio va a simboleggiare questo disco, ne abbiamo parlato spesso. Congregation è un brano che si interfaccia a quel bisogno che ha avuto a un certo punto Dave Grohl assieme ai Foo Fighters di parlare col suo pubblico proprio attraverso le tappe in cui le canzoni nascevano e venivano registrate. Quindi tappe come se fossero una sorta di cartolina in formato musica per raccontare alle persone il luogo da cui partiva una creazione. A proposito di creazioni, di creatività e di ritorni, il 2026 è stato un grandissimo anno dell'azione, anche perché ci fa rivedere in pista, o forse meglio dire sul palco, i grandi Leap, che sono ritornati proprio con un singolo, sono ritornati in generale proprio con un lavoro, e Bloodlines è un singolo nuovo che è stato pubblicato da pochissimo, in realtà a settembre, quindi da pochi giorni, primo brano inedito rilasciato dopo l'album di debutto Entropy del 2025, che poi ha segnato questo debutto anche all'interno di una grossa etichetta storica nel mondo del rock e del punk rock, che è la Epitaph Records. Ecco, Bloodlines è stata la primissima canzone che i Leap hanno composto subito dopo aver chiuso, pensate, le registrazioni del loro precedente album. Perciò che cosa va a catturare in fin dei conti? La frenesia e i grandi cambiamenti affrontati dal gruppo nel corso dell'ultimo anno, perché comunque il 2025 è stato veramente un grandissimo anno per loro. Si sono proprio fatti conoscere e fatti voler bene e hanno allargato di tanto il loro pubblico. Oltretutto il frontman della band, Jackie Scott, ha spiegato che il testo parla di una relazione turbolenta e viscerale, quindi quella specie di attrazione cosmica che continua a riportarti verso qualcuno, non importa quanto possa essere tossico il rapporto, tu ci torni, perché è così. Certe connessioni non vanno spiegate, al massimo vanno raccontate, e raccontiamo anche i loro ritorni in Italia con una data, numeri bellissimi, 17 novembre, tra pochissimo saranno ai Magazzini Generali di Milano. Questa è Bloodlines dei Leap.

0: Nothing Better Than This Day Kasabian, l'ultimo singolo, quello del 2026. Noi tra pochissimo facciamo un nuovo viaggio nel passato, c'è un Virgin Classic del 1972.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Lo sai che Baby Vuo ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. Baby Vuo, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. Baby Vuo, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it.

0: pubblicitario con finalità promozionale.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino.
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Virgin Classics 1972.

Heart of Gold, Neil Young. Siamo al 1972, anno giusto per parlare di classici del rock. Infatti questa è la nostra piccola scatolina durante tutte le dirette, che si chiama Virgin Classics. Io ritorno in diretta con voi, sono Katy Passa, stiamo insieme fino alle 18 e adesso, amiche ed amici, parliamo di una cosa che un po' ci riguarda, perché comunque è sempre in atto, delle relazioni, perché esiste un termine che le definisce, tra i tanti insomma, che è weaponized pooping, cioè la pausa bagno che fa litigare letteralmente le coppie. E non è né una diagnosi né un concetto scientifico, è semplicemente un modo ironico, sottolineo, ironico, nato in rete per descrivere appunto quelle pause bagno che si allungano mentre l'altra persona continua a gestire incombenze varie ed eventuali. Il comportamento può essere anche inconsapevole ed è proprio qui che il termine ha acceso letteralmente i social. Ciò c'è chi lo considera un esempio di carico domestico sbilanciato e chi invece pensa che sia solo un'etichetta esagerata per un'abitudine comunissima. Una cosa è certa, devo dirvi, quando ho trovato questa notizia mi sono confrontata con un collega qui in redazione in radio e parlavamo di questo. Effettivamente il tempo durante lo scroll vola in una maniera quasi imbarazzante, quindi nel momento in cui si è nel gentil momento del bisogno, dei nostri bisogni, quelli proprio vitali, di intestino, effettivamente ci si lascia un po' andare, no? Quindi magari può succedere che si rimanga 5, 10, 15 minuti in più e questa cosa possa togliere del tempo fisico e reale alla condivisione di un momento in relazione a un'altra persona, eccetera. Quindi effettivamente questa cosa forse fa litigare semplicemente perché c'è una sorta di disconnessione reale dalla persona con cui si convive, con cui si condividono delle esperienze di vita. Perciò questa disconnessione dall'altra parte viene vissuta come una sorta di piccolo abbandono. Piccola lettura psicologica, che però anche qui siamo sempre nell'ordine dell'ironia e del pur parler. Perciò fateci sapere al 342-4141-411 quante volte litigate per il weaponized pooping. Noi andiamo ad ascoltare un nuovo progetto molto interessante, Spanish Love Songs. Questo brano si chiama Doom Tripping.

0: Iconico video di Pink, brano bellissimo degli Aerosmith, era il 1997. Adesso ci sono le info sul traffico e poi ritorniamo per l'ultima ora su Virgin Radio in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 17 e un minuto.
2: It's 5:01 p.m.
3: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A9 verso la Svizzera 2 chilometri di coda per attraversamento doganale tra Como Centro e Chiasso; sulla A4 verso Torino code per traffico intenso alla barriera di Milano Est, proseguendo code a tratti tra Milano Est e il raccordo viale Certosa; sulla A1 verso Milano code a tratti per traffico tra Melegnano e l'immissione sulla tangenziale ovest; sulla statale di 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Roccaraso statale 84 Frentana e l'incrocio Roccaraso statale 437 della Remogna. Prudenza e buon viaggio.
0: Quarta ed ultima ora in diretta su Virgin Radio e Rocking Weekend, e noi nelle ultime ore ci teniamo le gocce di gioia vera. Adesso è quel momento in cui ci connetteremo, cioè adesso, tra poco, tra 20 minuti. Riparte un free rock, sono Che ti passa, e riapro gli amplificatori così.

0: Portos about rock, we salute you, i grandi AC/DC in diretta su Virgin Radio, sempre presenti e meno male aggiungo, ecco, alle 17:19 minuti del 10 ottobre prendiamo questo sabato veramente tra le mani e ce lo portiamo avanti fino alle 18 per quanto mi riguarda, che sono Che ti passa in diretta, e adesso c'è quel momento che sempre io preferisco a tutti in assoluto, il momento chiamato Free Ticket. Oggi è veramente speciale perché tra le altre cose riguarda una band che io aspetto tantissimo di vedere dal vivo con questo nuovo lavoro, ma soprattutto di cui aspetto il disco che peraltro arriverà tra pochi giorni, tra meno di una settimana, ma di questo ve ne parlo tra poco. Quello che adesso voglio dirvi è che all'800 32 43 30, ripeto, 800 32 43 30, potete aggiudicarvi due biglietti attraverso una persona che chiama per il concerto dei Fontaines D.C. 26 ottobre, Unipol Arena di Bologna. La persona col dito più veloce tra poco viene in diretta con me e con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
11: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
12: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
11: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina.
10: Dracula.
11: Ascoltalo ora su Audible.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: dei Red Hot Chili Peppers. Che bell'anno che è il 2026 anche per loro, eh? Ne parliamo magari tra poco, perché adesso abbiamo un momento assolutamente topico, quello in cui un ascoltatore o un'ascoltatrice chiamano, prendono il primo posto e si aggiudicano la possibilità di portare a casa due biglietti per il concerto che stiamo dando, a cui stiamo dando la possibilità appunto di essere vissuto. E si parla oggi di una grande band, dei Fontaines DC. Il 26 ottobre saranno all'Unipol Arena di Bologna e so che abbiamo al telefono Andrea. Pronto?
1: Pronto, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Andrea, buon pomeriggio a te. Anzitutto complimenti,
1: Grazie, grazie.
0: Bene, bene. Senti, da dove ci chiami?
1: Da Roma.
0: Roma, romissima.
1: Roma, bella. Roma città.
0: Che bella, la mia seconda città, meravigliosa. In che zona sei? In che zona ti trovi in questo? Facci rosicare un po'.
1: Zona Centocelle Alessandrino.
0: Bellissima. Sì, sì, certo, Centocelle conosco molto bene. Bello, bello. Senti, da Roma a Bologna, 26 ottobre, ti fai questo viaggetto,
1: Con grande piacere.
0: Che belli, loro? Ti piacciono?
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro non ero riuscito a prendere i biglietti in prevendita, quindi è proprio un regalone.
0: Questo 10 ottobre è da segnare in calendario assieme al 26, chiaramente. Esatto. Senti, chi porti con te?
1: Porto mia moglie, probabilmente.
0: Giustamente, direi che se lo merita a prescindere, già dal titolo.
1: Assolutamente
0: moglie
1: sì.
0: Uguale sì. Giusto, tutto giusto, mi sembra un ottimo momento quello che state per vivere. Poi chiaramente raccontaci com'è andata, è una delle grandi date firmate Virgin Radio per una delle grandi band rivelazione degli ultimi anni, quindi sono proprio felice che tu te lo sia preso questo biglietto, anzi che ti sia preso questi biglietti.
1: Anche io, assolutamente.
0: Va bene, buon concerto, buon live, buon rock and roll, rimani con noi sempre, mi raccomando. Ciao.
1: Grazie assolutamente, ciao.
0: Salutami
1: ciao.
0: Roma, ciao, ciao
1: ciao.
0: E allora andiamo avanti amici, a proposito di band rivelazioni, qui non è che non ci facciamo mancare niente, spingiamo proprio sull'acceleratore virtuale, quello che non fa male, quello che ci riporta soltanto al ritmo dell'anima che ci piace. Ho finito con la filosofia, non mi guardare così alle fiori. Questo è il nuovo The Real Blood, Dead Company.

0: Siamo così alla moda che non possiamo neppure fuggire da noi stessi. Kurt Cobain.
1: Virgin Radio, Style Rock.

0: Keller, il nuovo brano dei Placebo, con una certezza: il 6 novembre vicinissimo e tornano in Italia all'Unipol Forum di Milano. Siamo curiosissimi di rivederli dal vivo e davvero molto molto emozionati. A tal proposito, l'emozione continua anche qui in diretta, perché tra pochissimo si ritorna all'ultima Virgin Classic. Andiamo al 1968.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso! La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine,

0: decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Virgin Classics 1968.

1968, Crosstown Traffic, Jimi Hendrix, inconfondibile, uno dei grandi irraggiungibili dell'Olimpo del rock, insomma, uno dei grandi dei di questa bellissima generazione di rocker, quelli che stanno veramente tra gli anni 60 e gli anni 80, che ci hanno fatto sognare, e infatti attraverso i sogni poi abbiamo stabilito che questa realtà si chiama rock and roll e che ha comunque messo le radici e le basi per qualcosa di grande che continua ancora oggi. Quindi grazie a loro, grazie a tutte le persone che sono con noi in tutte le dirette, cioè voi, esattamente voi, tu che ci stai ascoltando, proprio tu sei parte di questa bellissima famiglia del rock. Quindi come fare? Niente, semplicemente un grandissimo grazie, portatelo a casa, mettetelo in tasca e andiamo avanti così. Spargete la voce, dite a tutti che ascoltate Virgin Radio, venite ai nostri concerti e facciamo in modo che questa famiglia possa essere tale anche dal vivo. A proposito di concerti, prima abbiamo regalato, abbiamo dato la possibilità a due persone di vedersi il concerto di Bologna dei Fontaines D.C. e quindi vi ricordo che ci sarà giovedì sera, prima dell'uscita del disco, il 16 ottobre, giovedì prima, quindi il 15, ci sarà uno speciale Best Rock dedicato all'uscita di questo disco, quindi rimanete con Virgin Radio e su Virgin Radio anche durante le nostre puntate serali. Arriva un progetto molto interessante, Honest Heart Collective, Don't Bother. Don't bother.

0: Honest Heart Collective, Don't Bother. E adesso andiamo ad ascoltare, a goderci un nuovo momento con Paola Maugeri, perché questo è Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Manic Street Preachers e del singolo Autumn Song dall'album Send Away the Tigers del 2007. Una canzone che, secondo quello che ha raccontato nelle interviste il chitarrista e cantante dei Manic, cioè James Dean Bradfield, è il suo modo di rendere omaggio a Slash, The Guns N' Roses e al riff iconico di Sweet Child O' Mine, un brano che ha sempre amato. Dall'influenza di Guns N' Roses arriva Autumn Song, uno dei pezzi più riconoscibili degli anni 2000, un riferimento hard rock classico per i Manic Street Preachers, che invece nei titoli e nei testi fanno sempre citazioni all'arte, alla letteratura e alla storia contemporanea di cui sono appassionati. Un esempio è l'album Send Away the Tigers del 2007, che in copertina riposta una frase dello scrittore e pittore Winman Lewis, un vero folle ribelle dell'arte del primo Novecento. Quando un uomo è nella fase più giovane della sua vita, è sempre un rivoluzionario. Quindi eccomi qui a parlare della mia rivoluzione. Definizione perfetta per i Manic Street Preachers, che per i loro contenuti impegnati sono sempre stati, come hanno detto loro stessi, un'anomalia. James Dean Bradfield, Sean Moore e Nicky Wire, dalla working class del Galles al successo in Inghilterra grazie alle melodie, al suono cinematografico e a canzoni che sfuggono ad ogni etichetta e sono piene di riferimenti culturali. Il titolo dell'album Send Away the Tigers è una battuta del comico inglese Tony Hancock, molto famoso negli anni 60. Le altre citazioni sono al film Mission con Jack Lemmon, premiato con un Oscar, che parla di Salvador Allende e del colpo di Stato in Cile del 1973. Rock militante e cultura, e poi una grande passione per il suono della chitarra elettrica che, come ha detto James Dean Bradfield, è uno dei potenti strumenti di comunicazione mai esistiti. E allora questo è il suono della sua Gibson, e il terzo singolo da Send Away the Tigers arriva alla top 10 inglese e si intitola Autumn Song.

0: Long dei Manic Street Preachers. Il 2007 raccontatoci egregiamente da Paola Maugeri con l'On Play Stories, che torna domani mattina dalle 10.50. Anche noi torniamo domani, anche noi alle Fiore. Grazie per essere stato con me in diretta, sono molto felice, amiche ed amici. Vi auguro un sabato sera meraviglioso, un abbraccio e un 5 alto da Che Ti Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio. Ciao!
1: On Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 18.
7: It's 6 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. L'ho posta all'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili, le definisce, e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. L'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc. In Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint. La sua Ducati torna leader iridata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, code a tratti per traffico tra Melegnano e l'immissione sulla tangenziale ovest di Milano. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e il raccordo Milano-Viale Certosa. Sulla A8 verso Milano, code per un veicolo in avaria tra Busto Arsizio e Castellanza. Sulla A9 verso la Svizzera, 2 km di coda per attraversare collegamento doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla statale 361, traffico rallentato per una frana tra l'incrocio Passo di Treia e l'incrocio San Severino Marche, statale 502 di Cingoli. Sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per una frana tra l'incrocio Maiori e l'incrocio Cetara. Sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Roccaraso, statale 84 Frentana e l'incrocio Roccaraso, statale 437 della Remogna. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
13: Hai parcheggiato al primo colpo.
14: No, no, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
15: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
16: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow.
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
9: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 € al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 € al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.

0: e oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile.
9: 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
8: Fai come me, chiedi a chi ce l'ho.
9: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Classics
13: 1980.

0: non pentirti di qualcosa che hai fatto, se quando l'hai fatta eri felice.
1: Jim Morrison. Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya con 17 morti il grazie di Putin alla Casa Bianca. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. L'ho posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione indiretta di un condannato. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili, le definisce, e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, scene di panico nella capitale. Nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Allude sui social a stragi e atti violenti a scuola. Denunciato a Catania un 14enne, sequestrati appunti con frasi discriminatorie e svastiche, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla A1 verso Napoli, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e l'immissione sulla A16. Sulla Statale 1 via Aurelia, tratto chiuso per incidente all'incrocio Albisola Superiore. Sulla Statale 410 di Naro, traffico rallentato per una frana tra l'incrocio Sella Monello, statale 122 Agrigentina, e l'incrocio Naro, statale 410 diramazione di Naro. Sulla statale 361 frana tra l'incrocio Passo di Treia e l'incrocio San Severino Marche, statale 502 di Cingoli. Prudenza e buon viaggio.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14,065. Importo totale dovuto €17,700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
9: E questo?
8: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow!
12: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
14: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta per...

0: cashback negli ipermarket e online.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1974.

0: fai sempre qualcosa che valga la pena ricordare.
1: Elvis Presley. Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
19: Rock 500
20: su Virgin Radio. Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
2: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
1: E dietro la grigliata?
2: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2%.

0: Di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
1: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
13: Best Rock

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio. VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
10: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
17: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
18: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Best Rock 500.
20: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
7: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
19: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Best Rock 500.
18: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
1: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live.
1: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
0: Virgin Rock Live.
1: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Thank you.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
8: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno. Passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
17: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Virgin Rock Live.
1: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
19: Virgin Rock Live.

0: Bob Dylan.
1: Anche per oggi il più grande evento live è su Virgin Radio.
2: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
11: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
11: Virgin Rock Live.
12: The toilets have been pushed over, surely. I can guarantee you it's no one on the stage. We're all relaxed tonight.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
2: It's 11 p.m.

0: Il più grande evento rock del weekend.
1: Rock Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
3: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
4: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
3: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
4: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
3: Quello è sicuramente un brutto affare.
5: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
4: Mina,
2: Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327 euro.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio. Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Rock Party. Virgin Radio.

0: bit.
1: Rock Party
2: torna tra poco su
1: Virgin Radio.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
4: Tron. Non ci sono paragoni.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Kids. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Kids. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Rock Party, Virgin.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.
2: Long Playing Stories,
1: un appuntamento quotidiano con la storia del rock, i brani più iconici raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.